mission of the

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
1: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Ai governanti ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
2: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
1: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:03.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 27 settembre si festeggia San Vincenzo de Paoli. Oggi è la giornata mondiale del turismo. Il proverbio del giorno è: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, Saturno, vostro sponsor celeste con l'appoggio di Urano, garantisce una domenica produttiva. Energia e buon senso vi porteranno lontano. Performance di buon livello in tutti i campi, professionale e amoroso in pole position. Umore alle stelle.
2: Toro, occorrerebbe smussare gli spigoli, disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato. In pratica, smettere di pretendere il controllo. Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi. Conquiste per ora irrealizzabili.
3: Gemelli, con fare dispettoso la luna nell'Ariete semina zizzania in casa e in famiglia. Un rimprovero mosso da una persona cara urta la vostra suscettibilità. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato.
2: Cancro, la luna in Ariete con la sua carica infonde energia e coraggio. Il risultato è una giornata proficua, frizzante, ottima per il gioco di squadra. Contrasti in famiglia, non potete snobbarli, probabilmente richiedono una missione di responsabilità.
3: Leone, con l'aiuto in serata della luna armonica a Saturno è facile affrontare di petto gli ostacoli e uscirne vincenti. Opportunità di carriera da cogliere al volo. Se in campo affettivo vi sono rami secchi da tagliare, oggi finalmente troverete il coraggio per farlo.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potrete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avrete voglia di riposare, leggere e rilassarvi, allontanando le responsabilità e le incombenze quotidiane.
3: Bilancia. Sono in arrivo conoscenze che possono poi trasformarsi in amore. Nel lavoro siete poco stimolati, ma dagli amici provengono spinte incoraggianti. Dovreste cercare in tutti i modi di far valere di più le vostre posizioni. Forse siete troppo diplomatici.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avete voglia di riposare, leggere, rilassarvi, allontanando la responsabilità e le incombenze quotidiane.
3: Sagittario, difficoltà di relazione con l'ambiente? La colpevole è soprattutto la luna in pesci, ma anche Marte, ostile che non è da trascurare. Incomprensioni e bisticci, per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che vi consiglia come agire per il meglio.
2: Scorpione, con l'amichevole luna in pesci e il supporto di Marte punterete su intuito, coraggio e determinazione per raggiungere i vostri traguardi. Una sferzata d'entusiasmo e tanta voglia di combattere e mettersi in gioco. La fortuna aiuta gli audaci.
3: Acquario, cercate di non farvi prendere dal nervosismo. Piacevoli tensioni mettono a repentaglio il vostro equilibrio e i rapporti interpersonali. Se in casa campeggia una nuvola foriera di burrasca, allontanatela facendo un giusto uso dell'ironia.
2: Pesci, una giornata tranquilla da dedicare a voi stessi, ai vostri cari, a un passatempo distensivo e a qualche faccenda casalinga trascurata. Visto che siete in buona per scrupolo, gettate uno sguardo anche sui conti e regolatevi a somme tirate.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Donald Trump conferma il rifiuto della proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Carburanti, si dimezza lo sconto sulle accise, il gasolio supera in media i 2,35 euro al litro. Papa Leone a Parigi richiama il valore della fede e la dignità di ogni persona. Un giovane trovato morto nelle campagne dell'Odigiano, indaga la polizia. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni, Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio, Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati e la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
0: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla Grotta delle Apparizioni, il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia, Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
1: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale venerdì sera. Il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia. Gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura, se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
0: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana, l'ottava medaglia mondiale, arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 27 settembre si festeggia San Vincenzo de Paoli. Oggi è la giornata mondiale del turismo. Il proverbio del giorno è: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Saturno, vostro sponsor celeste con l'appoggio di Urano, garantisce una domenica produttiva. Energia e buon senso vi porteranno lontano. Performance di buon livello in tutti i campi, professionale e amoroso in pole position. Umore alle stelle.
2: Toro, occorrerebbe smussare gli spigoli, disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato. In pratica, smettere di pretendere il controllo. Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi. Conquiste per ora irrealizzabili.
1: Gemelli, con fare dispettoso la luna nell'Ariete semina zizzania in casa e in famiglia. Un rimprovero mosso da una persona cara urta la vostra suscettibilità. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato.
2: Cancro, la luna in Ariete con la sua carica infonde energia e coraggio. Il risultato è una giornata proficua, frizzante, ottima per il gioco di squadra. Contrasti in famiglia, non potete snobbarli, probabilmente richiedono una missione di responsabilità.
1: Leone, con l'aiuto in serata della luna armonica a Saturno è facile affrontare di petto gli ostacoli e uscirne vincenti. Opportunità di carriera da cogliere al volo. Se in campo affettivo vi sono rami secchi da tagliare, oggi finalmente troverete il coraggio per farlo.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potrete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avrete voglia di riposare, leggere e rilassarvi, allontanando le responsabilità e le incombenze quotidiane.
1: Bilancia. Sono in arrivo conoscenze che possono poi trasformarsi in amore. Nel lavoro siete poco stimolati, ma dagli amici provengono spinte incoraggianti. Dovreste cercare in tutti i modi di far valere di più le vostre posizioni. Forse siete troppo diplomatici.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avete voglia di riposare, leggere, rilassarvi, allontanando la responsabilità e le incombenze quotidiane.
1: Sagittario, difficoltà di relazione con l'ambiente? La colpevole è soprattutto la luna in pesci, ma anche Marte, ostile che non è da trascurare. Incomprensioni e bisticci, per ritrovare l'equilibrio e la soluzione ottimale è seguire l'istinto che vi consiglia come agire per il meglio.
2: Scorpione, con l'amichevole luna in pesci e il supporto di Marte punterete su intuito, coraggio e determinazione per raggiungere i vostri traguardi. Una sferzata d'entusiasmo e tanta voglia di combattere e mettersi in gioco. La fortuna aiuta gli audaci.
1: Acquario, cercate di non farvi prendere dal nervosismo. Spiacevoli tensioni mettono a repentaglio il vostro equilibrio e i rapporti interpersonali. Se in casa campeggia una nuvola foriera di burrasca, allontanatela facendo un giusto uso dell'ironia.
2: Pesci, una giornata tranquilla da dedicare a voi stessi, ai vostri cari, a un passatempo distensivo e a qualche faccenda casalinga trascurata. Visto che siete in buona per scrupolo, gettate uno sguardo anche sui conti e regolatevi a somme tirate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

carburanti da lunedì scatta il tetto ai prezzi annunciato da Eni. Nella maggioranza si apre il confronto sul contributo delle banche. Iran, Trump respinge il piano per la tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Papa Leone a Lourdes dopo la messa davanti a 800.000 persone a Parigi. Lodi, un quindicenne morto folgorato su un traliccio. Gli investigatori verificano l'ipotesi di una sfida social. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian è aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
1: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni, il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Ai governanti ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia, Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
2: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale venerdì sera. Il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
1: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, se il nostro calendario siamo arrivati anche alla domenica. Benvenuti con Maurizio Rossi, questo è lo speciale dedicato al magazine Radio Web, dove insieme andremo a ritrovare tutte le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. C'è la nostra trasmissione che, lo sapete, vi porta questa ventata di tecnologia e magari se avete perso qualcosa per strada, qualche notizia interessante e curiosa, noi abbiamo fatto del nostro meglio, cioè a racchiuderle qua in questo spazio che abbiamo quest'oggi a disposizione. Puntata dunque riepilogativa, arricchita anche da tanta bella musica. Musica, mettetevi pure comodi. Yeah.

0: Noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, perché l'argomento che ha fatto molto discutere è quello di Donald Trump, che non vorrebbe le restrizioni per l'intelligenza artificiale. Ha espresso quindi quella che è la sua opinione sul rallentamento dello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Poche ore fa avrebbe usato anche il suo social network per comunicare che non ci sarà nessun intervento legislativo, attaccando Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic. Insomma, questo tutto a seguito dei vari incidenti dovuti alla perdita di controllo degli agenti di intelligenza artificiale. Amodei aveva suggerito di adottare un piano in 3 passi per poter rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza. La proposta è stata comunque appoggiata anche da Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX e Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind. Cosa fa Trump? Ritiene che, ecco, un eventuale intervento del governo potrebbe favorire la Cina. Questo concetto, dice, è stato ribadito con un post su Truth Social, aggiungendo alcune frasi, insomma, per confermare la sua modestia. Dice: l'unico controllo o argine di cui ha bisogno è un presidente forte e intelligente. Gli Stati Uniti, dice, ce l'hanno. E come? Beh, staremo a vedere come, insomma, si muoveranno le big tech, anche perché rallentare significa favorire, e chiaramente lì ci arriviamo un po' tutti, anche i cinesi, che stanno marciando al triplo della velocità, in quanto, ecco, stanno sviluppando dei nuovi modelli potentissimi grazie anche alla quantistica di intelligenza artificiale.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Continua la nostra puntata Radio Web, amici. Noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la veridicità dei fatti presentati ed importanza capitale è scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'AI, appunto, per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per aver scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione, che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, americano, che ha tentato comunque di difendere il suo cliente con l'aiuto di ChatGPT. Sfortunatamente per lui, l'AI, appunto, di OpenAI, ancora una volta ha avuto delle allucinazioni in pieno processo. Avrebbe ad esempio generato delle false testimonianze di poliziotti, arrivando persino ad inventare i testimoni. Ecco, e la sanzione chiaramente non si è fatta attendere. Secondo la Reuters, l'avvocato sarebbe stato multato con la bellezza di $5,000, e gli ha data anche bene. Inoltre, il suo fascicolo dovrebbe essere trasmesso ad una commissione disciplinare per un'indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web. Sì, perché vogliamo sempre restare un po' nel tema dell'intelligenza artificiale, però questa volta, attenzione, quella legata alla produttività. Vi ricorderete di una partnership esclusiva tra OpenAI e Microsoft, che ormai è un lontano ricordo. Apparentemente, insomma, era proprio un'altra era dell'intelligenza artificiale, quando dopo l'esplosione di ChatGPT i suoi creatori avevano il bisogno di un supporto, diciamo, per scalare la piattaforma. L'organizzazione di Altman ha siglato degli accordi poi con Amazon e altre realtà del settore, mentre quella di Satya Nadella ha iniziato a implementare nei propri servizi dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati, diciamo, da terze parti, questo con l'obiettivo di diversificare la propria offerta e di renderla più versatile e personalizzabile. Poi quella di Grok, dove vengono messe a disposizione i Microsoft 365 Copilot per gli utenti delle applicazioni Word, Excel e PowerPoint. E a dare l'annuncio è stato direttamente il CEO del gruppo di Redmond, riprendendo un post su X del profilo ufficiale di Microsoft 365. Il rollout, dice, è in corso e, come scritto, interessa in un primo momento gli account consumer che aderiscono al programma Frontier, quello che dà quindi l'accesso all'anteprima alle ultime novità, e così facendo la software house include, ecco, nella propria suite per la produttività i modelli addestrati da SpaceX AI, che è la società di Elon Musk. In passato aveva già fatto lo stesso con quelli di cloud di Anthropic e con quelli poi anche sviluppati internamente. Quindi, ecco, diciamo che quella via oramai è una fase di test necessaria per raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione su larga scala. Beh, non è dato sapere quale sia il modello specifico integrato in Microsoft 365. Con tutta probabilità, diciamo, si tratta della versione di Grok 4.6 che è stata annunciata circa un mese fa. Non ci sono però, attenzione, ancora delle conferme.

E andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché questo argomento è un po' inquietante. LG aveva risposto con un comunicato inviato al sito Tom's Hardware, il produttore coreano, che ha pubblicato anche una dichiarazione ufficiale ora sul suo sito aziendale per smentire quello che ha riportato in un video Gamers Nexus, spiegando come funzionano le tecnologie che sono presenti nelle sue smart TV. Sì, perché sembrava insomma che questa TV era un po' spiona. LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero avere contribuito a creare delle idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato anche un approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti. Insomma, la funzionalità magari di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della smart TV è disattivata. Se l'utente sceglie di attivarla, può, diciamo così, essere usata premendo un pulsante sul telecomando e comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola d'attivazione, il cosiddetto wake word, e l'elaborazione dell'audio associato avviene localmente e subito poi eliminato. Se l'utente ha attivato, diciamo così, il controllo vocale a mani libere, la smart TV potrebbe anche continuare a monitorare la presenza della parola di attivazione anche quando è in stand-by. E diciamo che le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima, diciamo, di 18 secondi. Durante la sessione, la trascrizione del testo potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La smart TV non ascolta continuamente, registra o magari conserva le conversazioni. Beh, però, attenzione, non è noto per quanto tempo questi dati rimangono sui server, e diciamo che le smart TV di LG possono utilizzare comunque funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti magari collegano alle TV, tra cui set top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono comunque essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto. Quindi tutte le funzionalità elencate magari sono opzionali in base al paese in cui viene acquistata la TV, e le informazioni raccolte tramite la CR potrebbero essere condivise con LG e di Solution o terze parti. Beh, sono sempre comunque esclusi, diciamo così, i dati associati a voce e suoni ambientali. Speriamo bene.

considerare queste indiscrezioni piuttosto, diciamo, affidabile. Il rumor che segue alcuni primi indizi già scovati nelle scorse settimane nella beta di Mac Operative System 26.7 nel codice sono stati rinvenuti, diciamo, riferimenti a T6502 T1057, nomi in codice ritenuti associati a joypad con le seguenti caratteristiche: due pulsanti dorsali, due trigger, quattro frontali con la classica disposizione a rombo, un pad direzionale, due stick analogici e tasti dedicati ai comandi home, opzioni e menu. Ecco, a questi si dovrebbero poi aggiungere l'accelerometro e il giroscopio per rilevare i movimenti. Il layout dovrebbe essere del tutto simile a quello della DualShock 4 di PS4 citato nei vari documenti che sono presenti nel sito ufficiale. Diciamo che il progetto sarebbe curato direttamente dai dirigenti di Beats. Scegliere quindi di lanciarlo o magari lanciarli, se fossero più di uno, sfruttando il marchio consentirebbe alla Apple di mantenere comunque il proprio brand associato a prodotti, questo di fascia premium.

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Un argomento che abbiamo spesso toccato che riguarda il rapporto fra minori e social, perché durante la conferenza stampa di luglio la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva comunicato che sarebbe stata presentata questa proposta di legge sulla protezione dei minori online entro l'estate. C'è un portavoce che ha confermato che quindi molto a breve arriverà, ecco, questo provvedimento, e si chiama UA Kids Act. Dovrebbe includere un divieto di accesso ai social media per i minori di 13 anni. Ma attenzione, questo è un già sentito, perché se andate bene a leggere le varie clausole e i vari disclaimer appunto

0: dei social. Infatti l'utilizzo dei, diciamo così, dei social a minori di 13 anni è vietato. Poi attenzione, perché con il nostro GDPR le cose cambiano. L'accesso, diciamo così, ai minori è consentito dai 14 anni in su con il controllo parentale. Insomma, You e Kids farebbe, diciamo così, da completamento ad altre due leggi che sono comunque in vigore, che sono il Digital Service Act e EI Act. E questo in base alle informazioni che sono state ottenute da Politico, ecco, riguarderebbe social media, chatbot, intelligenza artificiale, giochi online e servizi di condivisione video. Le aziende quindi dovranno offrire una sicurezza per design e un sistema efficace per la verifica dell'età. La Commissione Europea quindi stabilirà le restrizioni in base alla fascia di età, le quali corrisponderà poi l'accesso alle determinati contenuti. Gli utenti che hanno un'età inferiore ai 13 anni potranno comunque usare le piattaforme solo con il consenso dei genitori, che dovranno comunque aprire l'account per conto dei figli. Per gli utenti con età compresa quindi tra i 13 e i 15 anni sono previsti diciamo così specifici controlli parentali, con divieto di contattare persone sconosciute e anche i limiti di orario. Gli utenti con età superiore ai 15 anni potranno creare autonomamente un account, come per Digital Service Act e EI Act. I costi, diciamo, di supervisione verranno pagate dalle stesse aziende. Ci saranno delle sanzioni in caso di violazione della legge. Il problema quindi sarà trovare una soluzione efficace per la verifica dell'età, senza quindi obbligare gli utenti a condividere troppi dati personali. Dovrebbe essere utilizzata un'applicazione attualmente in test. In Italia verrà probabilmente integrata nell'IT Wallet, quindi ecco, sarà disponibile tramite l'app IO. Dopo la presentazione, diciamo, di questo test, inizieranno i lunghi negoziati con Parlamento e Consiglio. Beh, quasi certamente non verrà applicata però prima del 2027. L'importante è che qualcosa, insomma, si faccia.
1: Ero molto più felice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

Bene, noi continuiamo perché dopo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano, solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione, ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust del governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

Noi continuiamo nei nostri argomenti qui a Radio Web, perché un argomento che è stato spesso dibattuto in questi giorni riguarda proprio l'intelligenza artificiale a scuola. È all'inizio dell'anno scolastico, sicuramente con il 76% degli studenti che si aspetta di utilizzare l'intelligenza artificiale per le attività formative di apprendimento, l'87% che già lo fa almeno una volta alla settimana, mentre c'è un 80% degli insegnanti che teme che la tecnologia stia entrando nelle aule a un ritmo troppo elevato. Beh, questo emerge da uno studio di Educate to Empower 2026, che è stato commissionato da Epson e condotto da Focal Data, pubblicato nei giorni di rientro a scuola. Il tema, dicevo, è molto caldo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'intelligenza artificiale è finita al centro del dibattito per i rischi che sono associati ad uno sviluppo incontrollato. Quindi il suo impiego nell'ambito educativo è senza dubbio un argomento delicato, considerando poi la fascia di età interessata e le possibili implicazioni sulla privacy. Non è un caso che in alcuni paesi abbiano già scelto di adottare un approccio più restrittivo, e tornando quindi alla ricerca, un altro dato che emerge e che vale la pena anche di sottolinearvi è quello relativo al 68% degli insegnanti che attribuisce un impatto negativo sull'apprendimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare i compiti. Poi, dicevo, c'è un 81% di loro che dichiara di aver notato che gli studenti ritengono di non dover più imparare a scrivere correttamente o a fare le operazioni aritmetiche perché c'è ChatGPT, Gemini o gli altri sistemi che possono farlo al loro posto. C'è ancora un 72% invece del corpo docente che pensa che gli alunni possono ricorrere all'intelligenza artificiale per ottenere dei voti a cui non hanno diritto, mettendo quindi così in discussione l'efficacia dei sistemi di valutazione impiegati fino ad oggi. L'82% di loro vorrebbe ricevere una formazione adeguata per supervisionare l'impiego della tecnologia. Poi c'è un 78% per poterli invece utilizzare in prima persona nel lavoro quotidiano, cosa che comunque già questa accada da tempo. Non esiste certo la bacchetta magica in grado di risolvere un problema che è tale da solo se si approccia la questione con un atteggiamento sbagliato. Quindi demonizzare ormai una tecnologia presente ovunque non è certo questa una strategia vincente, così come forse non lo è proibirne l'uso, al di là delle legittime valutazioni riguardanti minori, privacy e potenziali rischi. E allora, come si fa? Beh, come sempre avviene quando magari ci si trova, diciamo così, di fronte a un cambiamento, è innanzitutto necessario comprenderlo, quindi poi sviluppare le competenze necessarie a trarne beneficio senza lasciare che il suo impatto abbia delle ripercussioni negative su un pensiero analitico e critico, creatività, intelligenza emotiva e capacità quella di risolvere i problemi, tutte qualità che comunque per definizione devono essere coltivate nell'ambito scolastico, quindi mettendo magari da parte un pochettino l'intelligenza artificiale.

0: Christmas.
1: Brano che ci siamo ascoltati fino all'ultima nota e non ci fermiamo. Sì, perché adesso volevo parlarvi, amici, anche di phishing. Attenzione, perché c'è il Computer Security Incident Response Team, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che avrebbero rilevato delle campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. Poi c'è la seconda, che prende di mira gli utenti e, diciamo, sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco. Buoni qua, perché l'attacco inizia prima con l'invio di un'email che sembra provenire dal registro delle imprese e dalle camere di commercio. Il contenuto non è, diciamo così, scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale. Cliccando poi sul link presente nel messaggio, viene aperta una pagina con nome login del registro imprese delle camere di commercio in cui devono essere inseriti i dati, e al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura. E attenzione, perché questo ente fornisce dei consigli, quindi quello di non cliccare mai sui link nelle mail, insomma aprire direttamente il sito nel browser e verificare con attenzione il dominio nella barra degli indirizzi. Quindi la seconda campagna, che prevede, come dicevo, l'uso degli SMS invece che delle mail, dove l'ignara vittima riceve un messaggio di un presunto corriere, magari in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine, quindi è necessario, dice, usare il link per organizzare una altra consegna. Buoni, viene mostrata una pagina in cui l'utente deve inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, consegna, il capo, la città, la provincia, l'indirizzo email, insomma anche quello di telefono, per la riconsegna dove è necessario pagare poi una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti i dati della carta, ovviamente il nome del titolare, il numero, la data di scadenza, il codice di sicurezza, e successivamente viene chiesto di inserire anche un codice OTP inviato via SMS. Insomma, fatta bene la cosa. Ovviamente, diciamo, tutte queste informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio sempre quello: non accedete mai ai sistemi tramite link che sono presenti negli SMS, non inserite mai i dati di pagamento in pagine web di cui non è stata verificata con la certezza l'autenticità. Mi raccomando.

Grande musica anche oggi che ci ha accompagnato, amici, nel nostro appuntamento, ma non ci fermiamo assolutamente perché vogliamo parlarvi ancora di prodotti nuovi. Vi ricordate Packard Bell, questo marchio? Ecco, è tornato con nuovi laptop, giradischi e anche altri gadget. Tra la miriade di annunci che sono arrivati dai padiglioni tedeschi, appunto dell'IFA, c'è quello che segna il ritorno dell'azienda Packard Bell, il marchio che celebra il suo 100° anniversario proprio quest'anno con un nuovo logo e si affaccia anche sul mercato dopo un lungo periodo di assenza con il catalogo DOT. Ecco, il brand è controllato dalla Acer grazie all'acquisizione risalente al 2008, quindi diamo un po' uno sguardo, come dicevamo, ai prodotti che sono stati svelati. Il primo è DOTBOOK. È un laptop con display da 14,5 pollici, una risoluzione 1920x1200 pixel, refresh rate da 60 Hz, processore Intel N355 per la versione base, 8 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, porte USB-C, USB-A, uscita HDMI, jack audio, lettore micro SD e autonomia di 7 ore. Beh, non sono certo le caratteristiche di una volta, diciamo così, di una workstation portatile, ma hanno un prezzo molto competitivo che potrebbe conquistare una fetta di utenti. Dootloop invece, ecco, attenzione, perché è un giradischi che era chiuso nel design di una valigetta, una tipologia di piatto che ha preso piede negli ultimi anni, in particolare da quando si era accesa proprio la passione per i vinil. Sta circolando un'immagine, mi ricorda quei vecchi giradischi Lesa prodotti in Italia tanti anni fa, più di 60 anni fa. Ecco, tutti i prodotti annunciati che arriveranno in Europa entro fine anno. E, i prezzi, dicevo, vengono proposti così a... sono abbastanza buoni, diciamo, abbastanza popolari, perché per il giradischi si parte dai 149 euro, poi il DOTBOOK 499 euro. C'è una precisazione comunque, attenzione, perché abbiamo detto che di questa lunga assenza del marchio dal mercato, però non del tutto esatto. Ecco, se questo vale un po', diciamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti, non altrettanto vero, perché alcuni prodotti di Packard Bell sono comunque stati proposti nell'ultimo decennio in territori anche come il Sudafrica, quindi a costi molto più contenuti.

0: Il tempo quest'oggi letteralmente volato per questa domenica, insieme con lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Enilive. 2,19 euro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
3: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
4: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia e gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
3: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering, davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longoborghini ha concluso a 4 secondi. Per la campionessa italiana l'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 8:07.
2: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 27 settembre si festeggia San Vincenzo de Paoli. Oggi è la giornata mondiale del turismo. Il proverbio del giorno è: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, Saturno, vostro sponsor celeste con l'appoggio di Urano, garantisce una domenica produttiva. Energia e buon senso vi porteranno lontano. Performance di buon livello in tutti i campi, professionale e amoroso in pole position. Umore alle stelle.
2: Toro, occorrerebbe smussare gli spigoli, disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato. In pratica, smettere di pretendere il controllo. Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi. Conquiste per ora irrealizzabili.
3: Gemelli, con fare dispettoso la luna nell'ariete semina zizzania in casa e in famiglia. Un rimprovero mosso da una persona cara urta la vostra suscettibilità. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato.
2: Cancro, la luna in ariete con la sua carica infonde energia e coraggio. Il risultato è una giornata proficua, frizzante, ottima per il gioco di squadra. Contrasti in famiglia, non potete snobbarli, probabilmente richiedono una missione di responsabilità.
3: Leone, con l'aiuto in serata della luna armonica a Saturno è facile affrontare di petto gli ostacoli e uscirne vincenti. Opportunità di carriera da cogliere al volo. Se in campo affettivo vi sono rami secchi da tagliare, oggi finalmente troverete il coraggio per farlo.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potrete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avrete voglia di riposare, leggere e rilassarvi, allontanando le responsabilità e le incombenze quotidiane.
3: Bilancia. Sono in arrivo conoscenze che possono poi trasformarsi in amore. Nel lavoro siete poco stimolati, ma dagli amici provengono spinte incoraggianti. Dovreste cercare in tutti i modi di far valere di più le vostre posizioni. Forse siete troppo diplomatici.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avete voglia di riposare, leggere, rilassarvi, allontanando la responsabilità e le incombenze quotidiane.
3: Sagittario, difficoltà di relazione con l'ambiente? La colpevole è soprattutto la luna in pesci, ma anche Marte, ostile che non è da trascurare. Incomprensioni e bisticci, per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che vi consiglia come agire per il meglio.
2: Scorpione, con l'amichevole luna in pesci e il supporto di Marte punterete su intuito, coraggio e determinazione per raggiungere i vostri traguardi. Una sferzata d'entusiasmo e tanta voglia di combattere e mettersi in gioco. La fortuna aiuta gli audaci.
3: Acquario, cercate di non farvi prendere dal nervosismo. Spiacevoli tensioni mettono a repentaglio il vostro equilibrio e i rapporti interpersonali. Se in casa campeggia una nuvola foriera di burrasca, allontanatela facendo un giusto uso dell'ironia.
2: Pesci, una giornata tranquilla da dedicare a voi stessi, ai vostri cari, a un passatempo distensivo e a qualche faccenda casalinga trascurata. Visto che siete in buona per scrupolo, gettate uno sguardo anche sui conti e regolatevi a somme tirate.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:02.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Primo fine settimana d'autunno, ultimo di settembre, caratterizzato da spostamenti prevalentemente a breve raggio, tipici di questo periodo. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la Caserta-Salerno e sulla 2 del Mediterraneo. Come ogni domenica sono fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop in vigore tra le 7 e le 22. L'autunno nella nostra regione offre un ricco calendario di sagre e feste popolari. A Eboli ci troviamo in provincia di Salerno, la festa dei Santi Cosma e Damiano, con l'arrivo di migliaia di pellegrini da tutta la regione. E passiamo dal sacro al profano. A Dugenta, in provincia di Benevento, la sagra del cinghiale, mentre a Galluccio, in provincia di Caserta, in corso la 50ª sagra dell'uva, con carri allegorici e degustazioni. Infine, sulla statale 163 Amalfitana, ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 i comuni coinvolti nella delibera, che resta in vigore tra le 10 e le 18. Oggi

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 27 settembre si festeggia San Vincenzo de Paoli. Oggi è la giornata mondiale del turismo. Il proverbio del giorno è: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, Saturno, vostro sponsor celeste con l'appoggio di Urano, garantisce una domenica produttiva. Energia e buon senso vi porteranno lontano. Performance di buon livello in tutti i campi, professionale e amoroso in pole position. Umore alle stelle.
2: Toro, occorrerebbe smussare gli spigoli, disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato. In pratica, smettere di pretendere il controllo. Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi. Conquiste per ora irrealizzabili.
3: Gemelli, con fare dispettoso la luna nell'ariete semina zizzania in casa e in famiglia. Un rimprovero mosso da una persona cara urta la vostra suscettibilità. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato.
2: Cancro, la luna in ariete con la sua carica infonde energia e coraggio. Il risultato è una giornata proficua, frizzante, ottima per il gioco di squadra. Contrasti in famiglia, non potete snobbarli, probabilmente richiedono una missione di responsabilità.
3: Leone, con l'aiuto in serata della luna armonica a Saturno è facile affrontare di petto gli ostacoli e uscirne vincenti. Opportunità di carriera da cogliere al volo. Se in campo affettivo vi sono rami secchi da tagliare, oggi finalmente troverete il coraggio per farlo.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potrete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avrete voglia di riposare, leggere e rilassarvi, allontanando le responsabilità e le incombenze quotidiane.
3: Bilancia, sono in arrivo conoscenze che possono poi trasformarsi in amore. Nel lavoro siete poco stimolati, ma dagli amici provengono spinte incoraggianti. Dovreste cercare in tutti i modi di far valere di più le vostre posizioni. Forse siete troppo diplomatici.
2: Vergine, anche se non è giusto ancora il momento di staccarsi da terra, potete raggiungere più di un obiettivo nelle questioni familiari e di soldi. Avete voglia di riposare, leggere, rilassarvi, allontanando la responsabilità e le incombenze quotidiane.
3: Sagittario, difficoltà di relazione con l'ambiente? La colpevole è soprattutto la luna in pesci, ma anche Marte, ostile che non è da trascurare. Incomprensioni e bisticci, per ritrovare l'equilibrio e la soluzione ottimale è seguire l'istinto che vi consiglia come agire per il meglio.
2: Scorpione, con l'amichevole luna in pesci e il supporto di Marte punterete su intuito, coraggio e determinazione per raggiungere i vostri traguardi. Una sferzata d'entusiasmo e tanta voglia di combattere e mettersi in gioco. La fortuna aiuta gli audaci.
3: Acquario, cercate di non farvi prendere dal nervosismo. Spiacevoli tensioni mettono a repentaglio il vostro equilibrio e i rapporti interpersonali. Se in casa campeggia una nuvola foriera di burrasca, allontanatela facendo un giusto uso dell'ironia.
2: Pesci, una giornata tranquilla da dedicare a voi stessi, ai vostri cari, a un passatempo distensivo e a qualche faccenda casalinga trascurata. Visto che siete in buona per scrupolo, gettate uno sguardo anche sui conti e regolatevi a somme tirate.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
9: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
8: Ah però...
7: Più qualità,
9: più radio.
7: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
10: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Carburanti da lunedì scatta il tetto ai prezzi annunciato da Eni. Nella maggioranza si apre il confronto sul contributo delle banche. Iran, Trump respinge il piano per la tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Papa Leone a Lourdes dopo la messa davanti a 800.000 persone a Parigi. Lodi, un quindicenne morto folgorato su un traliccio. Gli investigatori verificano l'ipotesi di una sfida social. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata. Tra poco.
1: Let's go.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio, Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
1: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
2: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni, aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio nell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
1: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longo Borghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana, l'ottava medaglia mondiale, arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima spot.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
20: Prima Radio.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

prima radio novità.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Primo fine settimana d'autunno, ultimo di settembre, caratterizzato da spostamenti prevalentemente a breve raggio, tipici di questo periodo. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la Caserta-Salerno e sulla 2 del Mediterraneo. Come ogni domenica sono fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop è in vigore tra le 7 e le 22. L'autunno nella nostra regione offre un ricco calendario di sagre e feste popolari. A Eboli ci troviamo in provincia di Salerno, la festa dei Santi Cosma e Damiano, con l'arrivo di migliaia di pellegrini da tutta la regione. E passiamo dal sacro al profano. A Dugenta, in provincia di Benevento, la sagra del cinghiale, mentre a Galluccio, in provincia di Caserta, in corso la 50ª sagra dell'uva, con carri allegorici e degustazioni. Infine, sulla statale 163 Amalfitana, ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 i comuni coinvolti nella delibera, che resta in vigore tra le 10 e le 18. Oggi, domenica 27 settembre.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: È mezzogiorno.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh, oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Numero 19.

0: Tra poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Ladies and gentlemen, this is Heat Talk.
7: Numero 3.
8: In salita.
9: Let's go.

0: Carburanti ancora in aumento, il gasolio sfiora i 2 euro e mezzo al litro in autostrada, il governo prepara nuovi aiuti. Politica Calenda pone le condizioni al Partito Democratico per un possibile accordo. Ucraina, nuove vittime nei raid russi, colpita anche Kiev, possibile uno scambio di prigionieri con Mosca. Cenere dell'Etna, prorogata fino a questa notte la sospensione dei voli a Catania. Il Papa a Lourdes in programma un incontro privato con 7 vittime di abusi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate. Tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione, ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale, in autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
2: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
0: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia, le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime colpite, anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirill Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
2: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno, l'ho comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
0: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Say low! Ya tú sabes, no hay más.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.

0: significativi, bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud e in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiore alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Carburanti ancora in aumento, il gasolio sfiora i 2,50 euro al litro in autostrada, il governo prepara nuovi aiuti. Politica Calenda pone le condizioni al Partito Democratico per un possibile accordo. Ucraina, nuove vittime nei raid russi, colpita anche Kiev, possibile uno scambio di prigionieri con Mosca. Cenere dell'Etna, prorogata fino a questa notte la sospensione dei voli a Catania. Il Papa a Lourdes in programma un incontro privato con 7 vittime di abusi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione, ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale, in autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
2: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
1: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia, le autorità locali hanno riferito di altre tre vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
2: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno, l'ha comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
1: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e sette vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa, l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:01.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
1: Okay.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Primo fine settimana d'autunno, ultimo di settembre, caratterizzato da spostamenti prevalentemente a breve raggio, tipici di questo periodo. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la Caserta a Salerno e sulla 2 del Mediterraneo. Come ogni domenica sono fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop è in vigore tra le 7 e le 22. L'autunno nella nostra regione offre un ricco calendario di sagre e feste popolari. A Eboli ci troviamo in provincia di Salerno, la festa dei Santi Cosma e Damiano, con l'arrivo di migliaia di pellegrini da tutta la regione. E passiamo dal sacro al profano. A Dugenta, in provincia di Benevento, la sagra del cinghiale, mentre a Galluccio, in provincia di Caserta, in corso la 50ª sagra dell'uva, con carri allegorici e degustazioni. Infine, sulla statale 163 Amalfitana, ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 i comuni coinvolti nella delibera, che resta in vigore tra le 10 e le 18. Oggi, domenica 27 settembre, fermi i veicoli con targa dispari, previste diverse deroghe, tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile, con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna, con prevalenza di sole. Al sud e in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Bologna operaio tre volte ucciso mentre allestiva un cantiere sulla 14, il conducente dell'auto positivo all'alcol test, caro carburante, anche i tassisti minacciano lo sciopero, da domani il tetto ai prezzi nella rete Eni. A Torino una 24enne accusato di tentato omicidio per l'investimento di un bambino, il piccolo non è in pericolo di vita. Il Papa Lourdes chiede massima vigilanza contro gli abusi e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. Il conducente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
2: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di Titaxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro, in autostrada 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
1: Ancora la cronaca, a Torino una donna di 24 anni è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
2: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa. A Lourdes, incontrando i vescovi francesi, Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa, il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
1: Infine lo sport, il tennis. La Repubblica Ceca conquista la Billie Jean Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie e due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18 e un minuto.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 17.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe,
12: ritorna la magia
11: e siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Numero 9.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, morto per le gravi lesioni riportate. Da guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. Il conducente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
2: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di Titaxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro, in autostrada 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
1: Ancora la cronaca, a Torino una donna di 24 anni è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita. E la prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
2: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa. All'Urdi, incontrando i vescovi francesi, Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa, il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
1: Infine lo sport, il tennis. La Repubblica Ceca conquista la Billie Jean Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie e due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: It Parade Italia.

0: divine.
1: And I love the Yankees.
0: Jeter's just fine.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare là.

vista la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: loro sangue.
1: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Bologna operaio tre volte ucciso mentre allestiva un cantiere sulla 14, il conducente dell'auto positivo ad alcol test e caro carburante, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Da domani il tetto ai prezzi della rete Eni. A Torino una 24enne accusato di tentato omicidio per l'investimento di un bambino. Il piccolo non è in pericolo di vita. Il Papa Lourdes chiede massima vigilanza contro gli abusi. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, è morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. L'utente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
2: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di T-Taxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro, in autostrada 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
1: Ancora la cronaca, a Torino una donna di 24 anni è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
2: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa. All'Urde, incontrando i vescovi francesi, Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
1: Infine lo sport, il tennis. La Repubblica Ceca conquista la Billie Jean King Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie dei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:01.
0: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Primo fine settimana d'autunno, ultimo di settembre, caratterizzato da spostamenti prevalentemente a breve raggio, tipici di questo periodo. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 1 Roma-Napoli, lungo la Caserta-Salerno e sulla 2 del Mediterraneo. Come ogni domenica sono fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop è in vigore tra le 7 e le 22. L'autunno nella nostra regione offre un ricco calendario di sagre e feste popolari. A Eboli ci troviamo in provincia di Salerno, la festa dei Santi Cosma e Damiano, con l'arrivo di migliaia di pellegrini da tutta la regione. E passiamo dal sacro al profano. A Dugenta, in provincia di Benevento, la sagra del cinghiale, mentre a Galluccio, in provincia di Caserta, in corso la 50ª sagra dell'uva, con carri allegorici e degustazioni. Infine, sulla statale 163 Amalfitana, ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 i comuni coinvolti nella delibera, che resta in vigore tra le 10 e le 18. Oggi, domenica 27 settembre, fermi i veicoli con targa dispari, previste diverse deroghe, tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile, con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna, con prevalenza di sole. Al sud e in Sicilia il tempo sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Stop.

Bologna operaio travolto ucciso mentre allestiva un cantiere sulla 14, il conducente dell'auto positivo ad alcol test, caro carburante, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Da domani il tetto ai prezzi nella rete Eni. A Torino una 24enne accusato di tentato omicidio per l'investimento di un bambino. Il piccolo non è in pericolo di vita. Il Papa Lourdes chiede massima vigilanza contro gli abusi. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, è morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. L'utente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
2: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di T-Taxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro in autostrada e 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete: 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
1: Ancora la cronaca: a Torino una donna di 24 anni è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome. Non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
2: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa a Lourdes, incontrando i vescovi francesi. Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa, il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
1: Infine lo sport, il tennis. La Repubblica Ceca conquista la Billie Jean King Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie dei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.